0: di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato la sonata prima in re maggiore per traverso e violino, Matteo Gemolo traverso e Patrizio Germone violino.
1: Giacomo Puccini, Crisantemi, elegia per quartetto d'archi, Andante Mesto, Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer violini, Lawrence Dutton viola, David Finkel violoncello.

Di Giacomo Puccini avete ascoltato Crisantemi, elegia per quartetto d'archi. Quartetto Emerson, Eugene Drucker e Philip Setzer, violini. Lawrence Dutton, viola. David Finkel, violoncello.

Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta, numero 1. Grave, allegro, adagio, grave, allegro, adagio. Allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri violino, Alessandro Palmeri violone, Margaret Köhl arpa, Alessandro Tampieri arciliuto, Riccardo Doni organo e clavicembalo, Enrico Onofri direzione.
1: Johann Sebastian Bach, Partite sopra O Gott du frommer Gott, Bachwerke Verzeichnis 767, Gustav Leonhardt, clavicembalo.

0: di Johann Sebastian Bach. Avete ascoltato partite sopra O Gott, du frommer Gott, Bachwerke für Zeichnis 767, Gustav Leonhardt, clavicembalo.
1: Giuseppe Verdi, balletto Le quattro stagioni dall'atto terzo de I Vespri siciliani. L'inverno, la primavera, l'estate, l'autunno. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly.

Di Giuseppe Verdi avete ascoltato Valletto Le quattro stagioni, dall'atto terzo de I Vespri siciliani. Oboe solista Guido Toschi. Clarinetto solista Giovanni Tedeschi. Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta da Riccardo Chailly. Jean Sibelius, Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Allegro moderato, andantino con moto quasi allegretto, moderato, allegro ma non tanto. Göteborg Symphony Orchestra, Santo Mattias Rubali, direttore.

di Jean Sibelius abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 3 in Do maggiore, opera 52. Göteborg Symphony Orchestra. Santo Matthias Ruvali, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Georg Friedrich Händel. Water Music, suite in fa maggiore. Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.

0: Di Georg Friedrich Händel avete ascoltato Water Music, suite in fa maggiore, Händel Werke Verzeichnis 348. The Boston Baroque, diretto da Martin Perman.
1: Ludwig van Beethoven, Sinfonia numero 8 in fa maggiore, opera 93. Allegro vivace con brio, allegretto scherzando. Tempo di menuetto, allegro vivace. Academy für Alte Musik Berlin, Bernhard Fork, direttore.

0: di Ludwig van Beethoven, abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 8 in Fa maggiore, opera 93. Academy für Alte Musik Berlin. Bernard Fork, direttore.
1: Georg Philipp Telemann. Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo. Numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Largo. Allegro. Grazioso. Allegro. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.

0: Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in La maggiore per flauto, violino, archi e basso continuo numero 3 da Tafelmusik, prima serie. Jed Wenz, flauto. Reinhard Goebel, violino. Musica antiqua Köln, diretta da Reinhard Goebel.
1: Claude Debussy, Premier Suite d'Orchestre. Orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Fête, ballet, rêve, cortège bacchanal. Orchestra Le Siècle, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.

0: di Claude Debussy abbiamo ascoltato Première Suite d'Orchestre, orchestrazione originale di Claude Debussy. L'orchestrazione del terzo movimento è stata completata da Philippe Manoury. Orchestra Les Siècles, François Xavier Roth, direttore. Prima registrazione mondiale.
1: Samuel Barber, concerto per violino e orchestra, opera 14. Allegro, andante, presto in moto perpetuo. Violinista Isaac Perman. Boston Symphony Orchestra, diretta da Seiji Ozawa.

0: Rai Ladinia. Notizia.
1: Mes à les deux domis de et à l'heure del notiziar la din in que lunes 29 de juny, un bon domis de aducan, c'è una buona lezione de casta mesura d'informazion, s'attualité e approfondimanch, d'antarater con chi j'argomanch. Al vai lauret sansa pal sat le rayon in charmarang la una de gran chalta porte proa de gran temporai e chi a fat de gran dance. Il magazine dice da fuc de pozza il gnorobè il dane de 40.000 euro. I baion spod la sajun turistica da diste te gardane il gnu documenteng maiu moviment cozanza zain de juny. In cel percurs nu che coliaia i dui paesi de l'alpinist del Sud Tirol sarà argument del notiziar e nia in ultima baionze del table V de la Vic che gnu fat fora e arginieite se che l'erc d'esposizion. De cash mo ince de datar se tratar anche mo i giunda in proia e mat un man con l'una de gran cialtca porte pro a temporai con una gran forza. Alestena sare na nüt de gran noto por iste da fug por il sorvis strades, mo ince por il socurs alpin e por il jolor d'leli socurs. I temporai da inira a toque d'anda dut il rayon in Charmarang o la caligni je na gran schmuia. Por rajuns de segurazza il nu evacue 60 nu personas na pert cung l'ajut del joler. Moi al diungi details da Roman Clara.
2: In ir domiste e da sara il stetel Südtirol de plus temporai, car baselas temperaturas de gran pert de la provincia. Il rayon in Charmarang e Hafling e la forza di temporai stada tan grana, caligni je na roa, cada nege de plus chasas, e che ha portato la schlutta di più strade. Ince por in quel lunes è il periodo temporale. Isto da fuc la protezione civile e altri responsabili monitorai la situazione tra sfora e ince belle attue mosuras di protezione. La situazione più complicata è stata in Sarat la rayon in Charmarang. A Hafling il tome alla dodel meteorolog Dieter Peterlin de una nora in 250 mm di pluia. De conseguenze l'ince nu jeuna schmuia sun la strada provinciale che porta a Hafling. Il materiale in movimento da nege cotang tra i chasas, con le spere del paltang che rova cina alla seconda alzada. 4 veicoli e nius distrutti dalla schmuia. 30 persone sa messo gi in sara fora di chasa a Hafling, 39 persone sa marang. 5 persone sa nius portadas con ferite lisires d'ospedal. Na perte le persone sa nius portadas in sicurezza cina mai con l'aiuto del jolar. Le operazioni di soccorso sono state complicate in cedecalini giugno a seconda schmuia. Isto da fuc la protezione civile al geologo della provincia Volkmar Mayer ha lavorato tutta la notte per mettere in sicurezza il terraccio e evitare da altri spostamenti di paltang e peras. In 1940 isto da fuc che sta sul posto. De più le strade sarate tutta ore la rayon di Marang e Hafling. I responsabili sono capor d'altri temporali eventuali e fece l'appello a Duc, da negi niaite tles zones saradas.
1: Niamat il Burgravia tincet la pert più a vest del Südtirol del Venost al Tampf ad Daninir, danda dut te schnals. Martina Riernes a giornaia.
3: Il Pfostental, la valeta secondaria che per via della valeta de Schnals, ha una schmuia bloccata strada. De più abitanti e turisti hanno di conseguenza non potuto sangiare da casa. La strada è unita da libreta dai de studi a fuoc. Monsaira è l'unim via via lauras de prascia per mettere in sicurezza la strada. In cet lauta valvenuosta è il do i gran temporai dan domania domsti unijù de plus muoies, da antar schluderens i mals, je la strida statela per un struf unida zareda, in ce la linea de la ferrata je un kingen quai da domang reste da schluta. La gruppa sti da stu da fuoc, je te dut le rayon reste des imponiedes de plunter vanch alluos in ce duta la nuot. I meteorologs fesch cont cun d'autre temporai in ce stersch, in ce manquai i discavang. Tuca da sang dai temporai jancioni il Kaunertal del Tirol u la cantaur deutschant personas ira stedas blockedas doca da plus muoias jioni das giuta streda. Dan quai da domang in cavang la personas evacuedas cun jolri la polizai e il militär. La majra perti turist a passa la nuot la hutias sul glacier del Kaunertal da gunina sa fat mel.
1: Imudung argument in jungang fat de Kronaka so zudit la nüt d'antar sabedai domania te fascia. Cecilia Mazzelnes reporta.
4: I leres hanno roba materiale e attrezzatura del Sudafric. In stolta i crepeiti della senta del Sudafric de Pozza via Vac o la chia roba una pinza idraulica e una macchina per terra e legname. Da robaria de 40.000 euro seduta la netta ante sabato e domenica passata 27-28 giugno sul fate dove resir i carabinieri. Si tratta di un dan a tutta la comunanza e volontà di vivere che si mette la letta a un besen e la prima volta che succede da quarantena in ca ai te comandanti sulla Fec de Pozza Andrea Winterle. Si tratta di attrezzatura speciale che cerca anche le vecchie incidenti su strada.
1: C'è fe informazione in tempo reale in cont del trasporto pubblico, che il fin de 140 displays news che ne sopra le architades strategiche di tutta la provincia. Stefan Pescolder un spiega più avvisa.
5: Però i display si tratta di monitors con la tecnologia e-paper che vanno in durata per i libri in forma digitale. A Unis comprata la provincia di una società delle strutture di trasporto del Sud Tirol sta. Ma tu se vanno i display stanno adotti per orchitare sulla caloria di una delle linee del trasporto pubblico per sorridere il passaggio da un mezzo di trasporto all'altro. Alla dod l'assessura alla mobilità Daniel Alfreider, nei display news niente un aggiornamento tecnologico, ma deve garantire un sistema di mobilità più integrato, con informazioni sdegliate, attualizzate e motivanti a questa maniera da sanuzzare più di mezzi di trasporto pubblico.
1: E dal trasporto pubblico non si ha le piazze da parquet in c'è un mondo di su c'è giù in forza un regolamento per le piazze da parquet con un servizio di prenotazione online.
3: Da sono in antil de Bujang reserveda ora un post per l'auto la piazza a disposizione sul Monte de Sauc. Si besal compac che pralimplant porta Mont Spitzbühel il servizio di prenotazione online. Un post reservel post tris la plata internet seiseralm.it. Fornessung la Monte de Sauc con l'auto privati a mesung me in king la nuof da domang i dollar 5 doms di. Per un po' il mio mesung lascia l'auto sulla piazza della 5 da domani che la 11 da nuot non possa nia stessa ora nuot. La piazza da parche è appaiamant, sal Spitzbühel il dola 5 domsti de band. Da via che i posti su Monte Sauce limitei vanno la uni maniera consiada tolemplant portamont o da sanuzed la corriera da linea Seiser Alm Express. Il sistema di prenotazione è un ipensà per regolare l'accesso alla mont e per gestire il traffico turistico del rayon.
1: I giuminanti con un aggiornamento dal gran incidente succedu ai 27 de ma a San Laurenz.
2: Baldi è una seconda persona morta dal buon incidente che sta dando mai sulla strada di circonvallazione dei Bornectles vicinanza di San Laurenz. Un minibus è saltato con due auti. In due persone si erano venute ferite. Una persona, Mattias Kircher, vinto un da Türisch e morta tira dall'incidente. Zaniel Baldi morta una seconda persona al si tratta di Antonella Cardinali, 68 anni, da Penne, la provincia di Pescara, che è venuta portata di presso all'ospedale di Balzan. Massa posoccia le ferite che ha causato la morte della persona. Cardinali è il minibus a due madatre sette persone.
1: Io giung plata all'età della pandemia che la sagion turistica da distemat mang più adora te gardana. Moin cajana al propri det Lidl che belle de juniel ste dar trepajant. Alexander Stufer nes dis de plus.
6: Però ni de junia dormit gardaina ne il nie de bujanda puste giuz d'angora. Un sci al bon temp de cajmangs juda truop al moviment turistic. Le pro, il hotspot se cerda, catel primangs da canca giaurila frunadoia tratz da sang. L'aumento de 42% del priege de la carta per folio stieres, non chinamo niesmentri il movimento. Onda manda dot tan grande che i per la Francia d'entre giugno e luglio un conto de turisti. Oscar de Lago e hotelier Ortigioi.
7: Premezza gli ultimi anni, un zoducas fa da bestia un buon giugno, sicuro anche già che fa bel tempo e la tratta buttata.
6: A devia maggiungs del centro d'Ortigioi, sentant la famiglia de Lago la trazione fe foto su un seceda.
7: Saban che giù da pro, la seceda, l'UNESCO e tutta la bella natura contro il van gente lì da qui da tutto il mondo.
6: La maggioranza della clientela di giugno non è più europea.
7: Gli ultimi 2-3 anni, dentro il tutto che stanno, uno dei paesi asiatici, da bestia in grumonde di gente che vengono di gredina.
6: L'altra parte della medaglia, io che i fulestieri da hotspot, stiamo curti la valeda. Oscar de Lago.
7: Di giugno che l'ho un po' da udeis, la va Bent bo bona, postai treidis, no doidis e la magra pert dans me undi.
6: De conseguenza, ilen cel plus trafic sunt la stredes pro nia d'alerta Dolomites. Til mangs de juni, ilen ce stat un magro moviment sa mont, danta prima sunt se cerdai mastle. Adam Peratoner, ie ost de na utia da mont sunt mastle.
8: Al juni gi da samban, li sta babo bel tamp, e un po' un grum de gesti internazionali perché sono ben contento che sia ancora legita.
9: La grande è per dire anche quella di Francia d'entro il giugno e poi a luglio la quella che si aspetta che fosse proprio la giornata.
8: Noi giochiamo il secondo mai, mai e giugno per dire che non abbiamo buoni che l'agosto e il luglio.
6: In quell'altro giorno vedi dall'altra parte che da 15 anni da canchi primo plan sportamont giorno ora mezzo mai e l'aumento di gente di valida e samont stato scelto grande. Per il dauni vale da se fin pensier. Adam Peratono?
8: Io sono la minonga che muoce c'è di tenere per il standard che gli esami e davanti a mia massa già che non ha la qualità sulla monta che va a dirvirsi che non lo sia. Io sono quella che la massa che gli esami va a bambin ma di grande plum posso non avere.
6: Parole di Ostgion su Mastle.
1: Alina novite, trudaji se pormunt nu kung ot tapas ke li aia i dui paiz de l'alpinist del Südtirol, lungeru kung match, mara miribung nes reporta.
3: Südtirol quer, el inum di trut 118 kilometri, kli aia al parc natural pe zodles a caldla texel grupe. Til kit, a mesa la natura, al escursionist la possibilte da impare a cunas e da prege la varietà che la contrada e che il paesaggio pita, sciò che l'idea d'udeltru, Christoph Alfreider, ne sa spiegare.
10: L'introduzione della Francia in Pansa di Dolomit sulla campagna IA con questo bel colore luminoso, in regia tra svalazzo la campagna a mesa di Pomfora, in regia su 3.000 metri a mesa che crapsch curz della regione delle Alpes, Park Natural della Texel, che è davvero interessante, anche più del Südtirol da una l'altra parte.
3: Lungo il contrasto, Santo Michel Lian Sterk, tanto lungo il match, rappresenta dall'ingazzo. Dopo il nome si ricorda che non è la uta Bayeretto Roman.
10: Le sambe in grande sferante, in cui sono tutti i trovi, in corso della sferante, ma le sambe in due corso che una cosa mi sono detto fosse l'ingazzo, che con gli altri due paesi, in cui la sua macchia della nostra alta non è più per quella ding, ma anche dai nomi che in Turon, che li stè per gli altri dai loro retoroman, e questa è una cosa magari storica che si ha tanto i due paesi.
3: Adit Alfreider, Kajlian Storik va in rinforzare dal contatto tanto i due paesi dell'alpinist e dai momenti partiti di Buriada. Tanto le scomincedie che vanno organizzate, ma tagina in lunga rue spondona in match, una formazione per i managiti muniamà.
10: C'è che gruppi di lavoro di due paesi si incontrano in Adelan, a Balzan, a Goste, per cambiare per le idee, e avvisano in te occasione in fuori questa idea di cogliere i due paesi con un trullo, da già più lungo che andiamo, che c'è il momento di dare di moda e sono pensato che potesse una cosa per far conoscere di più i paesi alpinisti del Südtirol.
3: Per causa Christoph Alfreider, il gruppo di lavoro da lungo rucco un aldì e il giungiamo, studia fuori il trusso e scherzo e misura fuori il tazzo del livello di stanza tutto analogo.
10: In primaria, il bus per venire a raggiungere una scherza aperta che riempie fuori il trusso che non potesse fare, che le due trusso che belle esistenti. Poi, da manè aiuta la lia da Monte Südtirol e l'Alpenverein, ma bisogna una gran chiesa la chiara sulla tutto il trucco che siamo si fa, lo hai potuto disegnare, ma il museo regio c'è mo analogo, esiste le piccole rose che un po' museo dei chilometri e l'altezza e c'è il plan che hai studiato fuori in inverno e che anche lì l'anno passato stampa sono giusto al fal premiato.
3: Cina che il trucco è stato in man a ridurre più o meno due anni, ne sa di tal Freider.
10: Due anni che il primo anno di questa idea sono sponsor di cercare a se scherzo la composizione che un po' fa poi il tempo di palza di che non è da ste Alessandro Stevalda fa e poi mi sono detto che da due anni è fatto.
3: Le tappe sono ingegnute spurvate fuori e documentate proprio da Christoph Alfreider, che ha fatto con Siegfried Molin la prima parte del trutto lungo Ruinand e Nadia Einstein da match a purve fuori l'altra parte. 5 ore e mezza di escursione al dì e circa il tempo che ha dura per fare 7.400 metri di slivello. Angst das ura nöt tütjes e ustarias gbita speises regionales tipikas. Il pensier d'oia e calda conserveira jungs e paese alpins autentics, che Christoph Alfreider sa studie fora al trunas a dit.
10: Bei un per de paese alpinisce e undi de das cosas più importanze per vir la natura che spais e in cel troce che le nuche di fora passat la jungs la calle c'è modal più, la che ne veramente in ce disintir c'è moda sus, o la che un po' vir la natura veramente e lo magari in più però se sta agendo.
3: Pro sen stas rjungt blüt senza toffles lungia tru. Na decisiun tutal de tan kökan a la possibilte da vai dut digital e calebel massa toffles, a la dot Christoph Alfreider, xa studie fora su Tirol quer il truc li ai paist alpinist lungia rue e match.
1: Imud un argument fora den table vid la vi che il nu fat fora na l'erg d'esposizion e a d'esposizion de la gent. Pur la prima mostra, il nu chiri fora un artist conosciut il mond l'erd. Pli avisa, Lois Rotonara da La Ila, cam tu fora sculturas e chedri, sung les liandes che li aia les valades ladinas. Valentina Redolfi nas dis de plus.
11: L'artista e presidente dell'Unione di Ladins de Fascia, Fernando Brunella, ha fatto fora si tobia. In sabato sera la vert per la prima volta si amagionte strada de Val a Vic e la vert per geder l'erga alert. In centenè de metri squadrati de tobia con de fora la corte de sotto la stales che fece da magazine. La cernui colore se la braura den artista de nonce Clois Rotonara per si pruma mostra. Anteri doi na stima fona in leam da peconch. Sention da Brunel soral dute et in pruma i veres che a portà alla mostra.
12: Chisle Tobia de Val, l'eredità da mie berbes e l'era de mie giaf, l'entobia del 1500. Pensa che a ciaval fora su tite chiovla che era la tiesa e troa il schiop de mie barba franzere de cancalera quistonci e del 1119 gli sconea perché che era la requisizione e la podò mi ha giurato in c'è mettere i teffeni e le dut, no? E la poi mi guarda mi pisa che fai e gli presenta questa idea di giorno all'Unione di Ladinsa con sei e sì fa giorno per fare manifestazione di carattere artistico
11: dunque mostra sdert che le incolliamento con gli artisti Ladins
12: argomento che da un buon tratto in canno gli faccio più tanto ma di 80 degli anni 80 e 90 era moglie dei collegamenti e le più bie collegamenti culturali che le altri artisti e i scrittori se così le gente tutto dove è giù e tutti si sente giù e io le voglio mettere alla letta dell'Unione di Ladins della comunità
11: e anter duc Brunella voglio chiamare Lois Rotonara Rot
12: non è già ragionato che escono tra gli artisti al video farei con Rotonara e mi pensa già che è la sua bella età e si è depenci i dash luster e da colore ecco mi pensa di domandare a il e anche perché che via per stinver con tutte le luier che ha avuto a fare non era sicuro di dirguare dunque tenuto un collegamento e le venivano a vedere
11: e Lois Rotonara le ruote fa savi che il conferma il piacere dell'invito il sention
13: io sono un gran amico di Fernando Sconsum bel dadino. Spo hai al di che i calaf x bel local. Ma mal dit, oreste fa un'esposizione di mi tobia, di che don fisi in cui non mo il primo classi fa te e cas per me sta un grandissimo onor che prima di tutto calpa bagna al Fernando fa la mostra personale. No? Spo allo ricchi la faris. Spo grazie alla fia Susi, un stud il tema degli andes ladines. Che fa il piano degli Andes. Spons combinè tra scultura e pittura, più in opere svedesi che abbiamo cominciato a fare 2004, che in lotta in Savogna anche di questi degli Andes. Molto da pensare, perché erate che sta il buon adum.
11: Statue piuttosto naturali se dipende più da colore.
13: Io portato un scultore, io ho fatto l'Accademia a Firenze, no? Mi spodò che la pittura completas l'opera, perché si plet rest l'anno e da stoffe diventa più noiosa. Spais come c'è in Pans e di fatti la scultura policroma si adattaia benissimo.
11: Il si adattia anche la figura che ci ande spesso Rotonara per si soggetti, i ciavai.
13: Io sono stato da Pitch, fa mai di ciavai. Poi considerai dagnare i ticciarai, studiare, spodoi questa eleganza del ciaval, il movimento, la forza, la nobiltà. Ma la fascinè proprio. Stema e sponai fatto in più di ogni sorte, va a lungo in cigarette magari.
11: In denna la mostra la presentazione Susi Rottonara, la figlia di Lois, che la si esibì con chanties sulla leggende sladines, scritte da Roland Verra, autore e in stadi a Vicdis, che presidente dell'Unione Generale di Ladins della Dolomites. E la sottrisa l'importanza di Leames, che per essere no demo anter artist colert, ma ence tras persones e valedes con il lengaz. A resoner de Lois, desche artisti, afferna in resida sun sia ertle star la professora Lorenza Florian. La dit che Lois lascia de spes valc figura da finir, cosita che venia se creare in Leama anter l'artist, l'opera, il spettador, che il doventa che sta vida a tif. La mostra Savic la resta fora in Sin ai 25 de Messel, vinidi dalle scater alle 7 da sera.
1: Les noeles dal mondo del sport e nudlada sura confin.
5: Cater Edmes Doc e Yannick Sinner ha rinunciato a sugainante il secondo turno del turnier de tennis Roland Garros a Paris, dopo che si sentì male, sugerà in queda mese strainante la prima partita del turnier sul il champ central di Wimbledon, turnier storico sull'erba, che l'ha davanti l'ampasse per il premiato della sua carriera contro lo spagnolo Alcaraz. In cui era il campione dalle 6 da Zughe contro il serb Miamir Kecmanovic, da 26 anni, numero 56 del ranking mondiale, che l'ha bel battuto per altri 4 riadi, l'ultimo riadi proprio a Wimbledon del 2024.
1: E zurück la Ladinia, l'Unione del Sport Monti Palli di De Moena, fat festa castan per gli 80 anni delle sue attività. L'associazione è cresciuta con il tempo, tanto raccompata al dedo in cui 500 associati.
11: La Monti è il punto di riferimento per la famiglia da Moena. Da questa associazione le venivano fuori campioni dei schi atleti di Coppa del Mondo Christian De Ville e Mirko Felicetti. L'associazione è nata del 46 e per un presidente l'estate Valentino Dell'Antonio, Doda e il Kines presidente. Per 26 anni dal 95 al 2021 il gruppo le venivano vidà da Gianluigi Donei. E il sentione in stadì per la festa degli 80 anni Tetendon sale parte a Moena.
14: L'era di alte stempe, innanzitutto, perché l'era più tosac, l'era natalità e da Paul gli aveva più tempo, perché da Paul Maria non esiva a scuola, però l'era un bel movimento, si dice avanti parecchio, insomma, ecco, per 26 anni e tens, però ha avuto delle belle soddisfazioni, tanta passione, tanto lavoro e tanta gente che mi ha aiutato in avanti con la società.
11: Teo Tanten le venu l'ura ence per una gran manifestazione.
14: De grandi impegni in la vita l'estate organizzare corsi, inviare via attività, avevano un bel movimento col calcio per esempio, a gestire le squadre e d'inverno c'è troppo. Al di là che fosse più la Montipallidi che comunque la fa tanta attività in Saldi d'Anche, la organizza in eventi importanti che noi in la vita 9 anni, come la Coppa del Mondo de Ski Cross, la Danamana Ence perché che vada via la Coppa del Mondo de Sci Alpino, insomma, ecco.
11: Il presidente di Adesle, Carlo Ganz, il Sention.
15: La società l'hai cresciuta, testiegne la sua struttura, Ence burocraticamente ha un cognuse dedicare e trovare le soluzioni per dar modo a Tito Zac, che gestione prevalentemente, di fare una sana competizione, di fare sport e anche di educarli dal punto di vista sociale.
11: L'associazione la gestisce più discipline, dal ballone al ski, dal correre al pass length, all'alpinismo.
15: Ha un 46 attività, c'è cioè una polisportiva, e quindi lavorano sia d'inverno che di estate. E si dedicò anche a attività di tipo organizzazione di eventi di tipo mondiale.
11: Tel direttivo 5 persone, il presidente, la cancellista e l'urier le troppo.
15: Ha un 500 soci, quindi un lavoro impegnativo. Ha un bilancio che ne dà modo di poter fare delle attività importanti. È una società sana, dunque, che può per il davenir essere un riferimento importante per la nostra comunità di Moena.
11: I collaboratori sono 12 e 46 e con contratti da Pona Lingia de Gregne Venge, Carlo Ganz.
15: E poi c'è gente che lavora a Urta, una trentina di volontari e gestiona una serie di proposte a livello nazionale e internazionale, per esempio il calcio gestiona il ritiro della squadra del Genoa, ha un gestito perenne la squadra della Fiorentina e collaborò col Comitato Grandi Eventi della Val de Fascia per le gare Ence de Coppa del Mondo.
11: Le Ence da Pecna ne va collaborazione con Ski College e Nef Sport.
15: L'ultima attività che ho messo in sema è le arti marziali, che ha ciapà gaisa e tosaci e i genitori, perché le come dire, un'attività che dà modo ai tosaci di si educare, di pensare a che fa e di si comportare nella maniera migliore. E dunque su questo sono contento.
11: Così dal presidente della Montipalli di Carlo Ganz, gli ottantenni vennero a festeggiare in Cepinante a Moena, in stadi per la prima festa le venu dat fora premi ai presidenti da Dant o valgun de sia famiglia.
1: Les informazioni dutte le manifestazioni la Maratona des Dolomites locora a Porta in domani a Cavagna e 5 de mese il sono il programma la 39ª edizione. L'organizzazione ricorda che sarà de Bojain da sare al traffic de più toch de strada.
5: Ot milince in Cajan le cicliste e i ciclisti che pudra toperta la 39ª edizione la Maratona des Dolomites. Rappresentate sarà in 288 nazionalità, invece i partecipanti vanno dall'Italia e invece da fuori da qua. Un'altra data interessante è che il 53% dei partecipanti sarà aperto per il primo anno alla maratona. Il 13,7% che sarà aperto è alles, anche per servire aperte le iscrizioni che sono state alla Nizza proprio alle cicliste. Gli atleti e le atlete potranno andare fuori da tre percorsi, che è il più lungo, la maratona, 238 km e 4200 m di livello, il mesang, 206 km e 3100 m di livello, e il sella ronda, 55 km e 1780 m di livello. Il mesang, 206 km e 3100 m di livello, e il sella ronda, 55 km e 1780 m di livello. Porti consentita per

0: weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Lele Settasera.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Tarai Ladinia, una buona sera e un buon scutassude che sta seconda edizione del notiziar den che lunes ai 29 de giugno. Il Eres ha indò trovà materiale e attrezzatura di Sudafec in storta e crepeite tra la sente di Sudafec de Pozza via Vac o la che ia robana pinza idraulica e una macchina per terra e legname. Una robaria da 40.000 euro sosseduta la netta ante sabeda e domenica passè da 27 e 28 giugno sul fate dove eresci i carabinieri di Cavaleis. Alla fin de me il ere si è crepeita la caserma de Arco portando mezz a Paras per 50.000 euro. Si tratta di un dan a tutta la comunanza e volontà di vers che si mette alla letta Tombesen, le la prima volta che succede vedere del tel da carantegnica e del comandante Sudafric de Pozza Andrea Winterle. E i carabinieri de Sterzing a Ciappafora denunzia due persone per gabola gravosa in concorso e sa sbogna recuperare tutta la somma di 50.000 euro robeda a una copia di persone ad una falsa via. La vittima la sera su Teresite ten attenita alla metà del giugno con il sistema del carabinier Faus che ha inviato e tra in maniera alla fin obliata la copia a fare un bonifico per bloccare un conto ence che Faus hackerà. Di gra alla denuncia fatta subito i militari si invia via la procedura depressa con la banca e a secostare i soldi da anche i gabolons i poste i trarfora. Passano al sport, spettacolare e sfadiosa con 5 le vie di difficoltà, Kisdis le venue organizzavi in Ampezzo, la gara di corsa Lavaredo Ultra Trail, ne dis de più Roman Clara.
3: Una perta di 120 km la distanza più lunga va in faccia di notte, con partenza dalla zona stasera del centro di Ampezzo. Con la lume di front che illumina in tocca la gara. Sul il percorso, con 5.800 metri di dislivello, passa gli atleti e le atlete vince lungo le straipizze di Lavarai, provano alla uttia di Col Gallina e in anticipo al giù del Giau e alla uttia Croda da Lago, pur rovendo il santo d'Ampaz. Il più svelto è con 1 ora e 45 minuti il Todascane Snamberger, tanto ai sudtirolesi Reiter e Geiser. Però le sara si davano su un Maya Buddha dal Nepal, con un tempo di 30 ore e 25 minuti. Samuel Demetz da Ortigiaia davanti la gara di 10 km, Luca Pescolderung della Ila e Rove Terzo la gara di 20 km. Si smile in due città i partecipanti da 93 nazioni.
1: E sabato e domenica di gare su Nitroes della Rode de Cianacei Cianpedel per la UCI Enduro World Cup, terzo round e sto l'appuntamento all'IAN. 500 atleti e atlete in rappresentanza delle 31 nazioni sta confrontando su de più gare. In gen domenica un gran temporelle ruà intorno a 2 domenica e a obbligarsi a rimpianto Sportamont per una questione di sicurezza e così tence a direzione della gara a cui muder il programma. Nia più la prole speciale ma gli ha fatto solo la gara la PS7 Casates per definire la classifica e a testa Lien, Tommaso Calonci, Calanunci e Tommaso Francardo già sabato ieri si è classificato secondo e terzo. Per la gara di Elis il Prumes la sera su con Ella Canoia, inglese, al primo posto. In giro le muda tutte. Con demo la gara PS Titan e Casates, la migliore sulla Pivia, le sta la franzosa Melanie Pejin che dal sesto posto si è classificata Pruma. Seconda Ella Connolly, Pruma l'azzurra Nadine e Le Costa. Un gran lurier del team con Kines Volontadivia schialurà da un anno in ca ed uccidì l'ultima settimana e un riconoscimento. Scutto un studente Alessia Bevilacqua e da poi William Basilico del Comitato de Indrez.
4: Questa gara sera che stanno è scominciata subito muoia dal vers, chi dell'organizzazione della UCI e Rue alla prima riunione che ho fatto in lunedì sera ha dato un piccolo riconoscimento per la qualità che ha l'organizzazione di questo evento.
5: Non ci aspettavamo questo riconoscimento da parte di Warner Bros. UCI e siamo contenti di essere una destinazione apprezzata e ci ha dato lo stimolo ancora di più per lavorare al nostro meglio per portare a casa la gara.
1: E che sarà William Basilico per il Val de Fassa Bike District, si tratta dell'unesesimo appuntamento internazionale dedicato all'enduro. Nicolo Weiser, direttore della PT de Fassa.
6: Le muy importante da un po' de veduta la comunicazione, la comunica

0: proprio la nossa val Dutta e che è molto importante, ma dall'altra parte di Duda ha reso nice del bellissimo prodotto turistico che ha anch'io, della Roda, con la mountain bike, con la bici a strada, te tutte le desvalive varietà che ha on.
1: E chi ho finito questa edizione del notiziario, un bel del partner, su passano a programmazione, la Dina.

Na buona sare ben news nelle zone di Rai Ladigna da Esther Videsots, un schnott con musica che viene dalla Bulgaria. De sottofonds al di un chant epic, con la cornomusa d'accompagnamento. Un chant che ha fatto popolarità dal momento che l'hanno inserito la Golden Record della sonda Voyager lasciata già sotto il cosmos nel 1977. La musica tradizionale di questo paese ha raggiunto sotto se va zurück alle popolazioni straci, tribù indoeuropee che abitano l'Europa sud-orientale, te territori che al dedanque conosciunse sciocche Grecia del Nord, Bulgaria, Romania, Serbia e Turchia europea. Sua presenza venne bildatata nel secondo millennium d'an Gesù Cristo. L'importanza della musica di questi popoli è dar grana e incecare del bal. Nel VI secolo, Röhl spoda l'erchi slavs che musciada itte melodie e ritms nus. La musica è liata alla vita rurale e ai rituali religiosi, e troppe chanties accompagnale la urti champs e è dedicata alle feste de Sajun. Ritz pagans se musceda con la tradizione cristiana ortodossa. Tratan le domino ottoman, che adore ben 5 secoli, diventa la musica un mezzo di identità nazionale. La comunità conserva le sue tradizioni tra le chante. Al si sviluppava chant epics con le sue sciocche epopee, e chi sbaglia di azioni di eroi e ribelli contro l'oppressione. Le melodie adorano le scale modali e ritmi asimmetrici diventano un elemento distintivo. Per esempio, le 7 ottavi, 9 ottavi, 11 ottavi è una metrica tipica della tradizione bulgara.

Chi Rhythms Complex fece che la musica è via e dinamica. I bai tradizionali conosci il suo coro, accompagnai a questi strutture e vini raggiunti a sue varianti. La Bulgaria è partita da tre regioni folcloristiche differenti: la Tracia, la Dobrugia, la Macedonia, Soplung e Rodopi. Vini zona ha un stile altramente. Però i Rodopi, per esempio, ci sono le melodie spiegre e sotte, la regione Soplung, un chant sterk e ricco di dissonanze. Il polifonico femminile è il più conosciuto. Questa tecnica ha tratto dall'erc l'attenzione internazionale. Un esempio è il cor Le Mystère de Voix Bulgare, che dagli anni 80 in ca ha fatto conoscere la musica bulgara del mondo.

Le cour Mister de Bois Bulgar, cu Poleniala e Todora, un chant polifonic femminil tipic de la region Șolpuc, conosciu sur tot il mondo ca exemplu de muzica vocală bulgara. Strumenti tradizionali de cas país ne l'engrum de caratteristics. La gaida, na cornomusa dar conosciuta, le caval, un fablo dal son duc, che un aldi da puc til toc hora. La galdulca, un strument adarcat che te sumai alla vidura, spola tambura, strument a cordes da zupfene e percussions o che le tupan, che accompagnai ai bai. Vignun de chi strument porta pro a crea un son che e dar sauri da reconasce. La Bulgaria virt il desdotegim desnuegim secul na sort de risorgimento bulgaro. Da cianc de ein sot al doming otoman matelman na rinasciuda culturala, religiosa, politica che serruia cu la liberazion del 1878. La musica ci ha fatto questa perioda una sau patriotica, dal momento che il folklore va in valorizzare pur valorizzare l'identità nazionale. Etnomusicologi matmanda trascrive mille de melodie e da studie cianc tradizionali. In ce plus înalt la perioada socialista, noi ensembles folcloristici sostenis e les tradiziuns elaborades pur les presentation paladina. Cash a samba in contribui, la scero gore il folk fora pur les cites. E in cel de dancu e le tres chamo vi pro festas, nozes e el vain in ce mo sede cun stils su che il jazz, rock e musica elettronica. Dal XIX secul, cun le risorgimento bulgaro, se sviluppaia in ce la musica classica. Che però da fa nascere una coscienza culturale nazionale noia. Al vain da urisch cores e istituzions e tre studia musica dell'Austria, della Russia e della Germania. La patria reul in sua influenza del romanticismo europeo e al nasce le prime orchestre e i primi scores laics. Le chant coral a chilò indere un rode fondamental. Tl ot chant tardi reul a lumince i primi componisti professionisti. D'antarchisch le pionier Emanuel Manolov al scri operas musica corala truc toc strumentai. Les compositions rogorl ite formes occidentales e melodies e ritms bulgars. Al matman del nucent se formel ince spo na scora nazionale. Un autor important chilo e Pancho Vladigerov. Alla studie a Berlin e unas romanticism cum folklore. Sua rapsodia bulgara Vardar diventa simbol nazionale.

Ancho Vladigerov, rapsodia bulgara Vardar, simbol nazionale de Bulgaria, un che pur discorri sua varietà musicale. Dopo la seconda guerra del mondo, nasce l'Orchestra Sinfonica Snuyes e al va in fazzo i teatri d'opera te de plicitez. Il conservatore formai a generazioni di musicisti e al va in ce incoraggia la produzione di opere ispirate al folk. In Pomodoro, nel 1989 si deura la scena musicale de più all'Europa. Al matman collaborazioni e la musica bulgara vanince suonata fuori de ca. De gran chantarins lyrics fece carriera. Boris Christoph Bass, un dei più grandi del XX secolo, o Nikolai Djaurov, ince bass, conosciu per suo repertorio de Verdi e Rush in generale. Spo un zele soprano Raina Kabaivanska, che è ince na insegnante da riconosciuta, o Jena Dimitrova, soprano drammatic conosciu per i rodi de Turandot. Una delle sue più potenti di suo tempo. E zain na star attuale, Sonia Jonceva, che l'ona piccia cerca fuori dell'Ave Maria de Otello.

Ave Maria de Otello de Verdi, Quilon, cum Sonia Ionceva, încă pur descuri la muzica de la Bulgaria. Ezendo la muzica clasica, ti cerunze un moment a valdaci generai de la Bulgaria. La Bulgaria è situata la penisola balcanica che confinaia con la Romania, Serbia, Macedonia del Nord, Grecia e Turchia. La spona a est è bagnata dal Mar Fosc. Fondata e ragnuta nel 681 d'An Crist e la capitale è Sofia. Alle una delle città più vedle d'Europa. Dal 2007 fece la nazione parte dell'Unione Europea e dal 2024 era rovata itte l'area Schengen. Al momento vi il ben 6,7 milioni di persone la Bulgaria. Il bulgaro è il linguaggio ufficiale e il ben scritto con l'alfabet cirillic. Il territorio è d'Ardeshvali e ric de monts. La corona di Balkans va da vest a ost del paese e la mont più alta è Mosala, con 2.925 metri d'altezza, tles monts Rila. Conosciuta è la Bulgaria per le più aspetti, le rose che vengono esportate sur tutto il mondo, alle giste in c'è una valle delle rose. E il paese ha in c'è una tradizione lunga del vino. A livello culinario, mostra dalla Bulgaria influenze balcaniche e mediterranee. Una pietanza tipica è la banizza, una tutra sarada con ciò. Ma conosciuta è in c'è le yogurt bulgar, pur si far mangi di latte dar speziali. Lungi la gastronomia c'è fonte la Bulgaria un grande sic che fece perdere il patrimonio dell'UNESCO. D'antarchis le convent Rila, un simbolo nazionale. Ciò che belle dit, le paesi hanno una tradizione folcloristica dar ricca e dar a ma e i bai til chartle.

The Ultimes et Sens alle panorama musical bulgar, Moshede cum elements, la musica internazionale. Ritmes folkloristics, linees vocales caratteristicas, a fusione cum stils contemporanei, shock pop, R&B o hip-hop. Un rode importante l'industria musicale juga le pop folk, ince nomine chalga. Un stil melodramatic cum strumenti populars e ritmes moderns. I noms importanti de Kaschamp e Anelia e Preslava o Michaela Marinova na cantautoria pop e R&B. E de casta cantautoria ascutun zain moga, un duet cum Lubo Kirov. Una ballada retrospettiva che baia d'una relazione rovada pop emotiv cum arrangement delicat. Clavier, arcaci e una us chariada de sentiments, nata che trasmet fragilité e forza interiura al medemo temp. I pudò e la traduzione del titolo. E con Kastok sono arrivati alla fine di noi siamo fuori per la Bulgaria. Io se ho diciamo una bella sera di scanci e se mani un bel saluto da Esther Videsot.

Beh, sono sempre gli applausi qui del 13 dicembre 2025 al Teatro La Fenice di Venezia. Beh, è un bellissimo concerto e tra l'altro sono arrivati anche un sacco di messaggi. Io però devo dire che abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 2 in Mi minore opera 27 di Sergei Rachmaninov, largo poco più mosso, allegro moderato, allegro molto moderato, tempo primo, meno mosso, e poi c'è l'adagio, l'allegro vivace, insomma una sinfonia davvero corposa di un'ora che però ci ha fatto sognare, soprattutto lo dicevamo, no? Veniva lui, Rachmaninov stesso, da un periodo di grande crisi, no? E la sua prima sinfonia non era stata recepita bene né dalla critica né dal pubblico, e se ne esce con questa seconda. A volte crisi, opportunità, come si dice in Oriente, e in effetti la trasformazione è tutto anche per la vita artistica. Che bel concerto! Pagano l'ho ascoltato l'inverno passato a Figline Valdarno e fu magnifico. Non avevo ancora vinto il premio, ma lasciava ad intendere la sua classe. Sì, perché all'interno di questo concerto con l'orchestra del Teatro La Fenice di Venezia c'era Kazuki Yamada alla direzione, e anche però Ettore Pagano, che abbiamo ascoltato alle prese con quel concerto per violoncello orchestra numero 1 in La minore, poi con quell'altro pezzo Black Run di Svante Aronsson, compositore svedese. Un momento vengo a leggere un po' tutti i messaggi, no? Le ultime, gli ultimi ovviamente sono dedicati alla sinfonia di Rachmaninov, di Rachmaninov. Decisamente non mi è piaciuta, Adriana dice, e invece a qualcun altro è piaciuta moltissimo. Questa sinfonia mi piace moltissimo, ma l'interpretazione è troppo lenta, è comunque ugualmente meravigliosa. Quindi Adriana non gli è piaciuta l'esecuzione, non la sinfonia. Bellissimo anche questa sinfonia di Rachmaninov, altri messaggi, insomma tutti parlano bene di questo concerto, comunque tendenzialmente bene, qualche eccezione l'abbiamo vista, e quindi sì. Toro Takemitsu, Camille Saint-Saëns, Svante Aronsson, Sergei Rachmaninov, è stato un concerto anche variegato nella programmazione. Adesso noi diciamo che concludiamo qui questa registrazione del 13 dicembre. Domani sera, intorno sempre a quest'ora, alle 20:30, invece ci occuperemo di jazz, andremo a Udine, Glauco Venier Trio, pianoforte, contrabbasso Alessio Zoratto, batteria Marco D'Orlando, insomma ci sarà musica di Glauco Venier, per chi lo conosce, è veramente bravo, molto, molto interessante. Ma adesso ci fermiamo qui e quindi chiudiamo il primo cartellone di questa sera, il Festival dei Festival al Teatro La Fenice di Venezia.

rientriamo nel secondo festival dei festival, secondo cartellone musicale di quest'oggi, tanta musica, quindi insomma continuiamo a partecipare in questo ascolto, perché poi è bella la condivisione, è bello il rimando che ci facciamo a volte anche con i messaggi da casa. E lo ricordo, il nostro numero di telefono è sempre quello 335-5634-296, e lo ripeto pure 335-5634-296. Da Venezia ce ne andiamo a Bologna, invece, qui all'Accademia Filarmonica di Bologna, dove il 25 ottobre del 2025, nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, Giulio Rovighi, cioè il suo violino, incontrava il pianoforte di Andrea Rebaudengo. Quindi qui ci spostiamo in un organico evidentemente molto più misurato, diciamo, che le grandi orchestre che abbiamo ascoltato, soprattutto per questa sinfonia numero 2 in mi minore, opera 27 di Sergei Rachmaninoff, che abbiamo detto era un'orchestra addirittura 3, quindi con grande massi sonore. E il concerto invece che ascoltiamo adesso è interamente dedicato a Ludwig van Beethoven, a uno dei capitoli fondamentali forse della sua produzione cameristica. Sappiamo che Beethoven era uno che si alzava una mattina così e dice: io oggi cambio tutto, e così inizia quello che poi i musicologi, la storia della musica, chiama secondo periodo, poi il terzo periodo, eccetera eccetera. C'era uno che si metteva in testa una cosa e veramente la faceva, d'altra parte era Beethoven. Si tratta quest'oggi di mettere proprio a fuoco le sue sonate per violino e pianoforte. Come dicevo, siamo nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, una delle più antiche istituzioni musicali europee, fondata nel 1666, quindi una lunga storia, frequentata nel corso dei secoli da musicisti come Mozart, Rossini, Donizetti, Respighi, insomma un punto di riferimento. Dicevamo, i due musicisti, prima di arrivare alla musica, sono Giulio Rovighi, che è un violinista, e Andrea Rebaudengo, lo dicevo già prima. Nato a Bologna nel 2000, Giulio Rovighi si è imposto giovanissimo in numerosi concorsi internazionali ed è stato allievo di Pavel Berman. Andrea Rebaudengo invece è pianista milanese, affianca all'attività concertistica una costante attenzione alla divulgazione musicale e al repertorio del Novecento e contemporaneo. A volte lo associo un po' al piglio, diciamo così, anche di ridistribuzione di interessi che ha anche Antonio Ballista, Andrea Rebaudengo. Chissà se lui può essere d'accordo. Nel caso sia in ascolto, ce lo fa sapere. E le tre sonate in programma documentano un momento decisivo, infatti, nella vita di Beethoven, perché tra il 1801 e il 1803 proprio Beethoven sta affrontando una sorta di progressiva perdita dell'udito e quindi cerca nuove strade espressive. Proprio nel 1802, cioè in quegli anni lì, scrive anche il celebre testamento di Eilenstadt, nel quale confessa: «O voi uomini che mi credete ostile, scrive Beethoven, o misantropo, quanto siete ingiusti con me». Ecco, chiede un po' di pietà anche. E sappiamo che aveva il suo carattere anche complesso, e in effetti anche proprio la sua scrittura, anche è un continuo ricercare la forma, è un continuo cancellatura, una scrittura, ecco, non è un personaggio lineare, l'abbiamo detto ma lo ripetiamo, perché proprio anche in queste sonate questo lavoro, ecco, che c'è sulla forma, sul senso della composizione, della sonata, appunto, della forma sonata, è centrale. Quindi qui partiamo adesso però dalla prima sonata, la sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30, numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si conclude con l'allegro. Questa è composta nel 1802, dedicata insieme alle altre sonate, opera 30, allo zar Alessandro I di Russia, e forse si tratta anche della più ampia e drammatica, se vogliamo, di questo gruppo di sonate. E la tonalità di impianto, lo dicevamo, è quella di do minore, e è la tonalità anche della quinta sinfonia, del terzo concerto per pianoforte della sonata patetica, opera nelle quali appunto Beethoven sembra affrontare questo tema della lotta e dell'affermazione personale, che noi ritroviamo anche nell'atteggiamento del violino e nel rapporto del solista con l'accompagnamento pianistico, così come nelle sue sinfonie,
questo elemento individuale, no? È tracciato molto bene, si differenzia molto ad esempio dalle sinfonie o dalle sonate anche, più che dalle sonate, dalle sinfonie di Schubert ad esempio. C'è un concetto proprio dell'uomo che si sta emancipando, che sta cercando un suo destino, se vogliamo leggerla in una maniera quasi biografica, ecco. E per Beethoven il rapporto tra il violino e il pianoforte infatti non è più quello tradizionale del Settecento, ma i due strumenti è come se fossero messi un po' alla pari, e quindi iniziano a dialogare veramente, dialetticamente, anticipando quella che poi sarà una concezione che arriverà appunto, e sta già arrivando insomma nel romanticismo della musica da camera. L'ascoltiamo quindi in questa registrazione, lo ripeto, del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Giulio Rovighi violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte.

e sono gli applausi del 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, qui per Giulio Rovighi al violino e al pianoforte di Andrea Rebaudengo. Beh sì, al pianoforte suo, ma soprattutto a lui, ad Andrea Rebaudengo, che abbiamo ascoltato alle prese con questa sonata per violino e pianoforte numero 7 in do minore, opera 30 numero 2, allegro con brio, adagio cantabile, scherzo allegro, e si concludeva con questo allegro veramente brillante che abbiamo ascoltato in questa esecuzione così fluida. Ecco, scrivetemi, io ogni tanto ricevo in ritardo, ma poi alla fine facciamo il punto. 335-5634-296. Allora, noi andiamo avanti adesso con la sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, e poi faremo anche la 9, quindi è proprio questo momento di passaggio che abbiamo detto essere nella vita di Beethoven. Beh, ogni momento è di passaggio, però per lui, insomma, è un momento che arriva anche a scrivere un testamento, dove dice: o voi uomini che mi credete ostile o misantropo, quanto siete ingiusti con me. Insomma, sono gli anni tra il 1801 e il 1803 dove Beethoven fa, diciamo così, un pochino i conti con questa sua condizione che sta cambiando, diciamo, anche dell'udito. Sono delle cose che magari nella storiografia uno studia e dice: ma cosa c'entra? Non c'entra niente. Sì, è vero, da un lato non c'entra niente, perché non è detto che appunto uno fa un pezzo triste e allora sta vivendo un momento triste e via dicendo. Certamente non possiamo parlare in questi termini così diretti, però è anche vero che la vita di un musicista è fatta di cose, e quindi in qualche modo le riflessioni portano ad altre riflessioni. Non è che abbiamo un cervello fatto di compartimenti stagni, almeno noi comuni mortali, magari Beethoven sì. Sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30 numero 3, allegro assai, tempo di minuetto, allegro vivace. E qui questa sonata venne composta nello stesso periodo, ma presenta caratteristiche differenti rispetto alla numero 7, se vogliamo, perché Beethoven sceglie una forma più concisa, sostituisce il tradizionale movimento lento con un elegante tempo di minuetto. E quest'opera infatti venne pubblicata nel 1803 a Vienna, e anche qui c'è sempre questo lavoro incessante di scultore che Beethoven ha con la forma. Sempre in una lettera di quegli anni ho trovato questa frase che vi leggo: non riconosco altro segno di superiorità se non la bontà. Da uno come Beethoven, insomma, no? Come amabile, quando uno trova scritto amabile, insomma, sono dei gesti, dei movimenti anche inconsueti, no? Se lo pensiamo, un po' stereotipato questo compositore, insomma, un po' burbero, ecco. Un'affermazione che però ci porta lì, appunto, in questa umanità del compositore che invece secondo me è proprio interessante riscoprire anche da questo punto di vista, no? Questo carattere impetuoso, quasi domato in queste affermazioni. E vediamo anche un po' come suona questa sonata per violino e pianoforte numero 8 in sol maggiore, opera 30 numero 3, o come la fanno suonare Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Siamo sempre il 25 ottobre 2025 nella sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna.

E sono sempre gli applausi del 25 ottobre 2025 nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Qui Beethoven con la Sonata per violino e pianoforte numero 8 in Sol maggiore, opera 30 numero 3, allegro assai, tempo di minuetto, allegro vivace. Giulio Rovighi al violino, Andrea Rebaudengo al pianoforte. Abbiamo ancora il tempo di ascoltare l'ultimo brano, insomma, che fu eseguito quel giorno. Era la Sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, adagio sostenuto presto, andante con variazione finale presto, e sempre l'interpretazione la loro, Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Si conclude anche così questo concerto registrato il 25 ottobre nella Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna. Queste tre sonate in effetti testimoniano e hanno testimoniato e testimonieranno anche in questo ascolto un momento veramente decisivo, lo dicevamo, della ricerca beethoveniana, no? Della propria identità, del proprio modo compositivo, e verso una trasformazione comunque del suo linguaggio. C'è un'ultima frase che ho ritrovato tra gli archivi beethoveniani, se così vogliamo dire, dove dice che la musica è una rivelazione più alta di ogni saggezza, di ogni filosofia. Forse guardando a queste utopie, ecco, riusciremo ad uscire da noi stessi e ad andare verso il divenire, appunto. È qui che si conclude anche il concerto, ma prima, certamente, la Sonata per violino e pianoforte numero 9, La maggiore, opera 47, con Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte.

Giulio Rovighi al violino e Andrea Rebaudengo al pianoforte. Era la sonata per violino e pianoforte numero 9 in La maggiore, opera 47, a Kreutzer. Adagio sostenuto, presto, andante con variazione, finale presto. Sembra che Kreutzer, questo grande virtuoso, insomma anche violinista, compositore francese, non eseguì mai il pezzo perché venne considerato comunque troppo stravagante, arbitrario, la forma, no? Così ampia. Abbiamo sentito quasi 40 minuti di composizione, e questo piano tra violino e pianoforte, cioè questa relazione così compromessa, no? Rispetto a quella che si intendeva un po' la sonata per violino e pianoforte fino a quel momento. E quindi c'è un lavoro sulla forma, c'è un lavoro su tutto, e Beethoven, grande innovatore, dietro a tutto. Gennaro ci scrive: povero Beethoven, comunque quando la salute viene meno, riferendosi al problema della sordità che avanzava proprio in quegli anni, si diventa più deboli e quindi più teneri. È umano anche per un misantropo come Beethoven. E poi fa una risata. Comunque bello sempre, una garanzia. Sarà stato pure un po' scorbutico, ma chi se ne frega se i risultati erano questi, sempre Gennaro. E insomma, abbiamo parlato di questo. È stato un concerto al Festival dei Festival all'Accademia Filarmonica di Bologna, lo dicevamo, col violino di Giulio Rovighi, il pianoforte di Andrea Rebaudengo, loro bravissimi dal mio punto di vista. Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica di Bologna, registrazione del 25 ottobre 2025. Domani avremo due cartelloni. Il primo all'insegna del jazz, lo dicevo, con Glauco Venier al trio, quindi un concerto del 13 luglio del 2025, e poi alle 22:30 musica camera, quartetto Indaco, con musiche di Carovani, Shostakovich, Mendelssohn, Bartholdy, Rach e le altre, che ci terranno compagnia in un programma doppio, insomma molto particolare. Si chiude qui il nostro cartellone di questa sera, il nostro Festival dei Festival questa sera. C'è anche un commento, vedo qui: buonasera, sono nato tra Gorizia e Trieste, sta musica ci ha pervaso, penso quella di Beethoven. Non avreste qualcosa di Debussy o Ravel per affrontare il caldo? Interessante questo, affrontare il caldo con Debussy o Ravel. No, in questo momento non ce l'abbiamo, purtroppo, però abbiamo un Isaì, ecco, e abbiamo pensato di concludere proprio il nostro momento qui, prima dei saluti, con questo ascolto che arriva dalla sonata per violoncello opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Isaïe.

E dalla sonata per violoncello solo, opera 28, lento e sempre sostenuto, di Eugène Ysaÿe abbiamo ascoltato appunto questa interpretazione di Simon Tetzlaff in questa novità discografica, Ensler Classic del 2026, proprio di recente pubblicazione. È così dagli archi, dall'arco del violino, insomma, così acuto, siamo passati in questa tessitura così grave, anche un po'... così sofferente o comunque riflessiva, no? Stava quasi nello stomaco. Benvenuto Alessandro, buonanotte e a domani Anna. Beh, buonanotte anche a lei Anna e buonanotte a tutti, tra pochissimo. Infatti ci avviciniamo proprio alla fine, è stata una serata davvero molto interessante con tanta musica, tanti approfondimenti. Domani sarà lo stesso, insomma, saremo in compagnia se lo vorrete tutta la settimana e quindi sì, direi che praticamente ci siamo. Domani avremo questi cartelloni e ricordo anche che la musica che noi abbiamo ascoltato, quindi i cartelloni, sono tutti riascoltabili sul sito internet della RAI, appunto per 10 giorni, RAI Play Sound, quindi per almeno 10 giorni. Ecco che nel frattempo parte la sigla e allora io non devo fare altro che salutarvi e ricordarvi che Radio 3 Suite è un programma realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Questa sera si sono alternati alla console Fiore Liborio e Fabio Melis, in regia invece c'era Valerio Giannetti, che ringrazio tutti loro e ringrazio anche voi per l'ascolto e un caro saluto e buonanotte da parte mia di Alessandro De Rosa. Presto risentirci su queste frequenze.

A quei tempi il mio motto era: perché guadagnarsi da vivere se già viviamo? Non intendevo scendere a compromessi con le aspettative del music business. Così come avevo resistito dall'imparare a leggere e scrivere la musica, decisi di restare indipendente ed esprimere il mio suono così come lo sentivo arrivare da dentro. Amo la libertà di andare ovunque. Senza aspettative non c'è disappunto. Una filosofia di vita, una sintesi della propria attitudine verso la musica. Leggiamo queste parole di Ariel Calma dal libretto della raccolta An Evolutionary Music, che contiene sue registrazioni originali fatte tra il 1972 e il 1979, il viaggio, l'esplorazione, l'incontro con varie tradizioni musicali differenti e anche la profonda connessione fra la propria interiorità e il mondo esterno. Sono alcuni dei tratti distintivi della visione musicale di questo multistrumentista francese straordinario. Nella sua produzione molto vasta a partire dagli anni 70, Ariel Calma ha sperimentato tantissimo con la musica concreta e il free jazz, con il minimalismo e l'ambient, ed è stato molto presto spinto da una curiosità fervente nei confronti delle musiche non occidentali, in particolare di quella indiana e di quella nordafricana, dando vita a una sorta di musica transglobale, una musica in continua trasformazione ed evoluzione, una musica sicuramente anche meditativa e spirituale, ma a suo modo anche terrena. Ariel Calma è scomparso all'età di quasi 78 anni lo scorso 5 giugno, il 5 giugno del 2025. In questa notte di battiti ci lasceremo trasportare dalla sua space music, così come si divertiva a definirla, anzi a non definirla. Allora, ben ritrovati all'ascolto di Radio 3 da tutti noi, Chiara Colli, Ghighi Di Paola, Antonia Tessitore, Nina Terruzzi e Simone Sottili. La voce che abbiamo in realtà sentito in apertura era

proprio quella di Ariel Calma, che talvolta cantava anche nelle proprie composizioni o prestava la sua voce nelle composizioni di altri. Il titolo del brano era This I Was Not, tratto dall'album Placenta, uscito qualche tempo fa a nome Carlos Niño and Friends, progetto che ritroveremo anche più avanti negli ascolti di questa notte, ascolti che includeranno una piccolissima parte della vasta produzione e delle collaborazioni di Ariel Calma, ma anche salteremo qua e là nelle musiche di artisti contemporanei dalla sensibilità affine a quella di Ariel Calma, quindi aperti all'improvvisazione, alle musiche meditative, all'intersezione di diverse culture, e ascolteremo anche i ricordi di tre musicisti che lo hanno conosciuto, che hanno suonato e lavorato con Ariel Calma, a partire da Davide Domenichini, meglio noto come Dome, fondatore dell'etichetta Black Sweat, un'etichetta che ascoltiamo spesso qui a Battiti e che si muove ormai da tanti anni tra diversi luoghi geografici e in diverse epoche, sempre alla ricerca, alla riscoperta o alla pubblicazione di nuova musica un po' visionaria. Black Sweat negli ultimi 10-12 anni ha ristampato alcuni bellissimi lavori andati perduti di Ariel Calma. Poi ascolteremo la voce di Francesca Mariano, in arte Francesca Hart, e infine Riccardo Sinigaglia, musicista legato all'avanguardia, alla sperimentazione a partire dagli anni 70, che ha suonato con lui in diverse occasioni in tempi più o meno recenti. In apertura di puntata, subito dopo This I Was Not, siamo scivolati nella lunga Ecstasy Musical Mind Yoga, tratta proprio da An Evolutionary Music, raccolta pubblicata nel 2014 dall'etichetta newyorkese Revenge, un brano in cui ritroviamo il suono radioso e trascendentale di Ariel Calma, percorrendo strade in qualche modo affini a quelle percorse da Don Cherry e Terry Riley. Una musica che ci porta ai prossimi tre ascolti, tre collaborazioni diciamo relativamente recenti, a partire da quella bellissima con Robert Aikio Brillou. L'album si intitolava We Know Each Other Somehow. Loro si erano conosciuti grazie proprio all'etichetta Revenge. Il disco era uscito per Freakways, immaginiamo si pronunci così, la sottoserie di Revenge che fa incontrare artisti di generazioni e esperienze musicali differenti. Il brano che ascolteremo, il primo brano del prossimo blocco, è Magic Creek, un estratto da questo viaggione spaziale e naturalista, e poi a seguire due collaborazioni un po' più recenti, un brano dall'ultimo The Closest Thing to Silence che Ariel Calma ha condiviso con Jeremiah Kiu e Marta Sofia Honer. Il disco lo abbiamo ascoltato qualche tempo fa, era uscito per International Anthem, e in chiusura di blocco un'altra bella collaborazione con un'anima gemella musicale di Ariel Calma, Sara Davaci da Intemporella.

Ho conosciuto Ariel nel 2012, mi ero innamorato del suo disco Osmose e eravamo, diciamo, nel periodo pre-ristampe in generale nel mondo dei dischi. Quindi l'ho contattato via mail perché lui ha vissuto nell'ultimo periodo della sua vita in Australia. Quindi poi è iniziato uno scambio di mail, così siamo andati avanti per qualche anno fino a quando siamo riusciti a farlo venire per Zuma, collegandoci insieme delle altre date tramite un mio amico in Europa per riuscire a coprire i costi dei biglietti dall'Australia. E lì, quando ci siamo, diciamo, conosciuti di persona, il nostro rapporto è cambiato ed è diventato molto più profondo. Io ho pubblicato 5 dischi, 3 box di Ariel e mi ha sempre colpito la sua energia e la sua creatività, tipica anche diciamo, dei musicisti degli anni 70. Sì, e la sua grande produttività, anche se magari non sempre tutto mi è piaciuto, però è sicuramente è stata una macchina di produzione musicale incredibile. Basti guardare il suo Bandcamp per rendersi conto di quanta musica abbia prodotto in questi anni e non si sia mai fermato. Anche nell'ultimo periodo che era praticamente diventato quasi sordo, continuava in qualche modo a lavorare sulla musica. Ci tenevo a ricordare forse la sua dolcezza, ecco, che è sempre stato molto dolce con me, ma in generale anche con le altre persone che conoscevo, mi confrontavo, era sicuramente una delle sue caratteristiche, questa di essere un po' naif e dolce, ecco. Per questo volevo consigliarvi questo ascolto di un brano che si chiama Hello, Hello to All My Friends.

0: Maharaj. Oh, hello, hello to all my friends. Hello.
1: Hello, Hello to All My Friends, un brano di Ariel Calma che risale agli anni '80, scelto da Dome, Davide Domenichini, fondatore dell'etichetta Black Sweat. Lo abbiamo ascoltato con un ricordo di Ariel Calma subito prima del pezzo. Con Black Sweat ha pubblicato diverse ristampe delle prime produzioni del musicista francese. Ariel Calma aveva suonato nel 2018 in Sole e nel 2019 con Scosse Elettriche a Zuma, questo piccolo festival ultra indipendente con base a Milano, che tra l'altro dopo tre edizioni e uno stop per il Covid è tornato proprio nel 2025. Come sentiremo più avanti, Zuma verrà ricordato anche da Francesca Hart e Riccardo Sinigaglia come momento importante nella scoperta e riscoperta di Ariel Calma. E i 90 minuti di questa notte di battiti sono evidentemente dedicati e prendono ispirazione da questo straordinario musicista. Ariel Calma è scomparso nel giugno del 2025. Ricordiamo come sempre che la puntata, come tutte le puntate di battiti, sono riascoltabili su RaiPlay Sound ed è possibile recuperare le scalette sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. Ariel Calma era nato a Parigi, ma aveva un misto di radici spagnole, russe e polacche, quindi con la sua musica non poteva che fondere istintivamente culture differenti. Ci sono alcuni concetti che ritornano nelle interviste che ha rilasciato nel corso degli anni, sicuramente il concetto di evoluzione collettiva, e questo attraverso la fusione di tutte le culture in un'unica metacultura. E poi da un lato l'idea della musica come la cosa più vicina al silenzio, the closest thing to silence, alla fine ci ha intitolato anche un disco, questo inteso come luogo di viaggio e di scoperta interiore e quindi anche di ascolto, di osservazione. E poi sicuramente un altro concetto importante era quello dell'interconnessione molto profonda tra ritmo, suono, spazio e tempo all'interno della sua musica. Nel prossimo blocco di ascolti ci spostiamo dalle produzioni di Ariel Calma a quelle di artisti contemporanei che in qualche modo viaggiano su frequenze affini. Cominciamo con Shabaka Hutchins e il suo più recente album Perceive Its Beauty, Acknowledge Its Grace. Ascolteremo I'll Do Whatever You Want, un brano in cui ritroviamo tutti insieme La Raji, Carlos Nino, Esperanza Spalding, Andre 3000, Floating Points e Devo Kumu. Subito dopo ascolteremo la musicista danese Sophie Birk insieme alla cantante e compositrice polacca Antonina Nowacka. Il pezzo si intitola Heart of Waterfall, dal loro bellissimo secondo disco in collaborazione, che si chiamava Here Ahead, è uscito proprio la scorsa estate. Infine il prossimo blocco si chiude con Ganavia e il suo esordio per l'etichetta Native Rebels, l'etichetta di Shabaka Hutchins, Like the Sky Have Been Too Quiet, in questo incontro fra tradizione vocale carnatica, ambient e spiritual jazz.

Una volta in India ho visto un incantatore di serpenti che suonava per i suoi cobra. Le sue guance erano come palloncini che si gonfiavano e sgonfiavano, e la musica del suo strano flauto non si fermava mai, nemmeno per un secondo. Quando ha chiuso il cesto dei serpenti, gli ho chiesto se poteva insegnarmi a fare la respirazione circolare. A quel punto scoppiò a ridere, mostrando i suoi denti mancanti. Mi chiese se avevo soldi per lui, quindi prese le rupie dalla mia mano e scomparve, per poi tornare con due bicchieri, uno pieno di brandy, l'altro di acqua. «Prima bevi, poi imparerai», disse, porgendomi il brandy e insistendo affinché lo buttassi giù tutto d'un fiato. Poi mi mise il bicchiere con l'acqua in una mano e una cannuccia nell'altra. «Fai delle bolle e non smettere mai». Per i 20 minuti successivi ho sopportato il giramento di testa e ascoltato la sua voce che ripeteva che non c'era aria se non nella cannuccia e che i cobra mi avrebbero morso se mi fossi fermato. Alla fine sono crollato a terra. «Bene», disse, «ora sai», e scomparve nella notte. Questa tecnica ha aperto una nuova dimensione al mio modo di suonare il sassofono. Questo è l'aneddoto piuttosto divertente, forse anche con qualche aggiustamento, che Ariel Kalma racconta sul suo sito rispetto a una delle esperienze che più hanno plasmato evidentemente il suo modo di sentire e di suonare la musica. In generale possiamo dire che l'India, quasi in maniera dicotomica rispetto a due città che sono state fondamentali per la sua formazione, per il suo percorso, quindi Parigi e New York, l'India ha rappresentato per Ariel Kalma tutta una serie di scoperte importanti, sicuramente uno shock culturale, come spesso definisce il primo viaggio all'inizio degli anni 70, ma anche l'India è stato il luogo dove Ariel Kalma ha scoperto il significato più profondo dell'accordatura e anche di questa creazione di un flusso di frequenze armoniche che sembrano quasi un'evoluzione della drum music. Questa notte a Battiti stiamo ricordando Ariel Kalma, multistrumentista francese scomparso nel giugno del 2025. Lo stiamo facendo attraverso una piccola parte della sua vasta produzione, attraverso i ricordi di chi ha suonato con lui e di chi lo ha conosciuto, facendo poi anche incursione qua e là nelle musiche di artisti contemporanei con una visione vicina alla sua. Andando a ritroso, nel precedente blocco abbiamo ascoltato la musica di Ghanavia, cantante e musicista di origini indiane, ancora prima Sophie Birk e Antonina Novatska, e in apertura di blocco Shabaka Hutchins con un brano in cui ci sono tanti collaboratori tra cui la Raji e Floating Points. Come ricordavamo in apertura, Ariel Kalma ha trovato una strada molto personale nella fusione, nella sperimentazione con il free jazz, il minimalismo, l'ambient, la musica concreta, e questo a partire dalle sue primissime esperienze a Parigi, quindi intanto gli studi di informatica all'università, il lavoro come turnista nelle band jazz e rock in cui suonava il sassofono e che poi l'hanno portato anche a lavorare nell'ambito della forma canzone, ad esempio con Salvatore Adamo, e poi ovviamente importantissima l'esperienza come assistente di studio ai GRM di Parigi, il tempio della musica concreta e analogica, diciamo, del Novecento. Una musica sicuramente dalla vocazione trasformativa, una musica all'interno della quale Ariel Kalma ha lasciato che si fondessero tanti strumenti differenti, il flauto, il sassofono, diversi flauti ma anche registratori a nastro, tamburi, farfisa, campane, sintetizzatori modulari, drum machine, insomma era sicuramente un artista, un musicista molto curioso. Uno spaccato del suo viaggio continuo ce lo dà lo straordinario secondo volume dei French Archives, registrazioni fatte tra il 1974 e il 1985, che fotografano quattro fasi diverse della sua produzione, box pubblicato proprio da Black Sweat. Noi ascoltiamo una traccia delle registrazioni fatte in Rue de la Gaîté, nel suo studio a Montparnasse. Ritroviamo una sorta di gnawa cosmico, un intreccio tra musiche tradizionali del Marocco, dell'India e della Turchia.

Ho conosciuto Ariel nel 2017 durante il Festival Zuma. In quel periodo vivevo con Dome di Black Sweat Records e di Ariel mi colpì subito il suo spirito giocoso e la sua eterna giovinezza. Viaggiava dall'Australia con una marea di strumenti. Ogni mattina, quando ci svegliavamo, ci insegnava Qigong e ci raccontava storie delle sue innumerevoli vite vissute in giro per il mondo. Una volta venne anche a una performance con i Babau e apprezzai tantissimo la sua curiosità in noi e come si mischiava tra i giovani, facendoci sempre un sacco di domande e mostrando un interesse sincero. Un'altra volta rimanemmo bloccati in macchina sotto una pioggia torrenziale e lui si mise un sacchetto di plastica in testa, accese il registratore del telefono e cominciò a fare dei vocalizzi sotto la pioggia con il rumore scrosciante dell'acqua, con quel cappello gonfiabile in testa, e ridevamo tantissimo. Era impossibile non lasciarsi contagiare dalla sua creatività e dalla sua leggerezza. Negli ultimi anni parlavamo spesso di un viaggio in Australia. Io volevo tantissimo andare perché le sue condizioni di salute non gli permettevano di tornare in Europa. Purtroppo questo viaggio non si è mai materializzato, ma sono comunque grata e lo sarò sempre per la sua amicizia, per il suo spirito creativo e per la sua musica variopinta e magica, che continua a ispirarmi e che porterò sempre con me.

un ricordo di Ariel Calma nelle parole e nella musica scelta da Francesca Hart, all'anagrafe Francesca Mariano, artista che si muove tra elettronica, danza e installazioni, con una ricerca anche molto personale tra una sorta di mitologia mediterranea e in qualche modo un orizzonte talvolta fantascientifico. È lei a suggerirci anche la composizione che ascoltiamo ancora in sottofondo, un estratto dalla raccolta Tuva Among the Spirits, Sound, Music and Nature in Saka and Tuva, ovvero una specie di viaggio nelle steppe della Siberia meridionale tra field recording e musica spirituale e ritualistica. Prima della voce di Francesca Hart avevamo ascoltato un suo brano dall'album Euribia, uscito ormai qualche anno fa per Living Records. Il titolo era L'inno delle oceanine alla bellezza e alla fortuna. Ancora prima di Francesca Hart, invece, uno dei riferimenti e degli agitatori della scena internazionale legata all'improvvisazione, alla psichedelia, Carlos Nino. Il brano era un estratto da Meta Ideations, registrato dal vivo nel 2022 con improvvisazione alla psichedelia, Carlos Nino. Il brano era un estratto da Meta Ideations, registrato dal vivo nel 2022 con Surya Botofasina e

Williams. Tra questi amici c'è anche proprio Francesca Hart, ha uno dei suoi strumenti più caratteristici, ovvero il corno conchiglia. In apertura di blocco, Ariel Calma con un brano intitolato Rue de la Gaîté, il secondo volume dei French Archives. E il viaggio di questa notte di battiti continua sulle frequenze della musica di Ariel Calma e di artisti a lui affini, un viaggio che ci porta dentro le esplorazioni di un altro pioniere, musicista iperprolifico, un po' stretto nella scatola della cosiddetta New Age, ovvero la Ragi, all'anagrafe Edward Larry Gordon, multistrumentista divenuto celebre per il suo zither e per la sua risata inconfondibile, musicista che però troviamo talvolta anche al pianoforte e all'ambira, che è stato scoperto in un episodio diventato ormai leggendario da Brian Eno, che lo sentì suonare alla fine degli anni 70 al Washington Square Park. Dopo la Ragi, torniamo in territori familiari, quelli dei Natural Information Society, insieme a Bichin Bahas, maestri della ripetizione fra jazz e psichedelia. Infine, in chiusura di blocco, ascoltiamo un estratto da Three Blocks in Adameno, disco, e ascolteremo un estratto dalla traccia che gli dà il titolo, uscito a nome Scosse Elettriche, duo composto da Riccardo Sinigaglia e Davide Zolli, proprio insieme ad Ariel Calma.

Ho incontrato Ariel Calma nel festival di Zuma nel 18, subito ci siamo trovati molto bene e abbiamo sentito un feeling comune, per cui quando ho fatto lo spettacolo che dovevo essere da solo l'ho invitato a suonare in una parte del mio, della mia performance, e naturalmente abbiamo avuto un feeling spontaneo e siamo andati subito bene, per cui poi quando lui ha fatto sempre a Zuma il suo spettacolo ha ricambiato invitandomi a fare una parte insieme a lui, e questo è stato il nostro primo incontro. Poi l'anno successivo a Milano a Zuma è venuto ancora, e questa volta però abbiamo deciso proprio di suonare insieme tutto lo spettacolo che abbiamo fatto, quindi con Davide Zoglio alla batteria e i fratelli Cavalazzi agli archi. E con noi si è rimesso dopo molto tempo a suonare il sax in un ambito quasi jazz rock anche, ed è stato molto bello che avesse questa capacità di adeguarsi a cose diverse. Ci siamo trovati subito anche in questo linguaggio, che pure era abbastanza lontano magari da quello che facevo ultimamente, e forse è ritornato anche a un suo passato, anche perché con Davide comunque facciamo un qualcosa che ha qualcosa di etnico, qualcosa di jazz, qualcosa di rock, qualcosa di contemporaneo, molto vario, e lui si è integrato subito benissimo. Tra l'altro, oltre ai concerti a Zuma, abbiamo suonato insieme anche al Cox a Milano, e in ogni occasione è stato sempre bello, perché anche lui non è una persona egotrippata di quelli che vogliono comandare, imporre tutto, ma il senso dell'improvvisazione insieme è proprio quello di contaminarsi a vicenda e fare ognuno un passo verso l'altro nell'interesse della musica. E poi appunto mi parlava delle esperienze che aveva fatto con il GRM e con Pierre Henry, che è stato proprio tra i pionieri della musica elettronica. Infatti lui poi lavorava comunque con i Revox, facendo gli echi tipici, mettendo insieme due Revox, uno che registra e l'altro che suona, cose che erano le stesse che facevo anch'io in quell'epoca, e naturalmente lavorando con i loop, e per giunta anche lui ama suonare il recorder, ovvero il flauto a becco, che è lo stesso che uso sempre anch'io. Infatti anche a Zuma abbiamo fatto un duetto con i due flauti a becco, che è stato molto bello.

campane tibetane, nastri, suoni dell'oceano si rincorrono in questa composizione realizzata nel 1976 da Ariel Kalma agli studi del GRM di Parigi mentre lavorava come assistente di studio. Delirium GRM, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato e che ci riporta proprio a quello che poco fa raccontava Riccardo Sinigaglia nel suo ricordo dell'incontro con il musicista francese del disco realizzato nel 2019 insieme a Scosse Elettriche, ovvero di come entrambi negli anni 70 sperimentassero con i Revox, i registratori a nastro, i loop. Lo ricordiamo, Riccardo Sinigaglia si è mosso fin dagli anni 70 ma è tuttora attivo nell'ambito della sperimentazione tra minimalismo, avanguardia, free jazz, facendo parte di formazioni storiche come Futuro Antico insieme a Walter Maioli e Correnti Magnetiche. Delirium GRM è una composizione contenuta anche in questo caso nel secondo volume dei French Archives, un box di 4 vinili pubblicato nel 2021 da Black Sweat, con registrazioni fatte tra il 74 e l'85 da Ariel Kalma. Ancora prima, nel blocco antecedente al ricordo di Riccardo Sinigaglia, avevamo ascoltato La Ragi in apertura con un estratto da Ocean Flow Zither e poi Natural Information Society e Bicimbayas con Anemometer da Auto Imaginary del 2020 e infine in chiusura un estratto dalla lunga Three Blocked in Adameno di Scosse Elettriche con Ariel Kalma, di cui ci ha parlato un po' della nascita proprio Riccardo Sinigaglia. Ricordiamo che le nostre scalette sono sulla nostra pagina Facebook Battiti Radio 3. E chiudiamo la puntata di questa notte ispirata ad Ariel Kalma, che ci ha lasciato il 5 giugno del 2025 e che dopo molti viaggi ed esplorazioni viveva ormai da tempo in Australia. Chiudiamo con uno dei suoi primissimi capolavori, un brano tratto da Osmose, originariamente uscito nel 78 e poi prima ristampa a cura di Black Sweat, di cui ci ha parlato più o meno in apertura di puntata Dome, ristampa uscita nel 2013. Leggiamo un estratto in cui Ariel Kalma racconta della genesi di Osmose. Quando lavoravo al GRM come assistente ingegnere ho scoperto un nastro con il semplice canto di un uccello e quando l'ho ascoltato ho sentito una melodia e un ritmo così affascinanti che ho voluto esercitarmi con esso, quindi l'ho incorporato in una registrazione. Al GRM lo sapevano e quando Richard Tinti tornò a Parigi dal Bormio con 15 ore di registrazioni sul campo della giungla e chiese cosa potesse farne, lo indirizzarono a me dicendo: «Questo ragazzo suona con gli uccelli, vai a vedere se è interessato». A quel tempo stavo preparando il mio secondo album, il lavoro era già a buon punto, avevo la maggior parte dei brani, alcuni realizzati con harmonium che avevo registrato io stesso. Richard Tinti mi fece ascoltare questi nastri di registrazioni del Bormio e cominciai ad avere delle allucinazioni. Sentivo questi suoni della giungla nella stessa

In serata avvennero alcune cose che gli parvero più promettenti. Quando lui e Crawford entrarono nel salotto, la madre e Fanny erano occupate nei loro lavori, in silenzio e con una tale concentrazione che sembrava non vi fosse altro che potesse interessarle. Edmund non poté trattenere un accenno alla loro evidente e profonda tranquillità. «Non siamo state in silenzio per tutto il tempo», rispose la madre. «Fanny stava leggendo per me e abbiamo messo via il libro sentendovi arrivare». E infatti sul tavolino c'era un libro che aveva tutta l'aria di essere stato appena chiuso. Un volume di Shakespeare. «Spesso legge per me, da uno di quei libri». E adesso era nel mezzo di un gran bel discorso di quel signore... com'è che si chiama, Fanny, quando abbiamo sentito i vostri passi? Crawford prese in mano il volume. «Concedetemi il piacere di finire quel discorso per vostra signoria», disse. «Un attimo e lo troverò». E osservando con cura la piega delle pagine, trovò il punto, o comunque arrivò a distanza di una o due pagine, abbastanza vicino per soddisfare Lady Bertram. Non uno sguardo, non un'offerta di aiuto aveva espresso Fanny, nemmeno una sillaba a favore o contro. Tutta la sua attenzione era concentrata sul lavoro che aveva in mano e sembrava decisissima a non occuparsi d'altro. Ma il gusto ebbe la meglio. Non riuscì a mantenere la mente lontana nemmeno per 5 minuti. Si sentì tenuta ad ascoltare. La recitazione era eccellente. Ed estremo era il piacere che lei aveva sempre provato per le buone letture ad alta voce. Ad ascoltare buone letture, comunque, era da tempo abituata. Lo zio leggeva bene, bene tutti i cugini, Edmund benissimo. Ma nel modo di leggere di Mr. Crawford c'era una varietà di aspetti eccellenti che non le era mai capitato di percepire. Il re, la regina, Buckingham, Wolsey, Cromwell erano presentati tutti uno dopo l'altro. Con tocco felice era capace di finire sempre di sua volontà sulla scena migliore, sulla migliore battuta di ciascuno di loro. E che si trattasse di dignità o orgoglio, di tenerezza o rimorso, di qualsiasi cosa andava espressa, sapeva farlo con pari padronanza. Era una vera e propria rappresentazione drammatica. A suo tempo, la sua recitazione aveva mostrato per la prima volta a Fanny quale piacere può dare uno spettacolo teatrale. E adesso quella lettura le riportava alla mente tutta quella interpretazione. E forse, anzi, il piacere era maggiore, perché arrivava inaspettato, senza nessuna di quelle sofferenze che le toccava sopportare quando lo vedeva in scena con Miss Bertram. Edmund osservava il crescere della sua attenzione e si sentì divertito e gratificato vedendo come gradualmente si distraeva dal lavoro d'ago che all'inizio sembrava occuparla totalmente. Poi il tessuto le cadde di mano e lei continuò a rimanere immobile. E infine gli occhi, che per tutto il giorno avevano mostrato tutta la volontà di evitare Crawford, adesso puntarono su di lui e rimasero a fissarlo per vari minuti, a fissarlo finché lui, accortosi di quello sguardo, rivolse i suoi su di lei e il libro venne chiuso e l'incanto fu spezzato. A quel punto lei tornò a chiudersi in se stessa e ad arrossire e a lavorare più intensamente che mai. Ma ciò a cui aveva assistito Edmund era bastato a migliorare ai suoi occhi le prospettive dell'amico e nel ringraziarlo cordialmente sperò che quel che stava esprimendo fosse anche ciò che segretamente sentiva Fanny. «Quest'opera deve essere una delle tue preferite», disse. «Da come la leggi, si direbbe che tu la conosca bene.
Credo proprio che sarà una delle mie preferite da qui in avanti, rispose Crawford. Ma penso di non aver preso in mano un volume di Shakespeare da quando avevo 15 anni. Una volta ho visto a teatro Enrico VIII, o forse ne ho sentito parlare da qualcuno che l'aveva visto, adesso non ricordo. Ma con Shakespeare si acquista familiarità senza sapere come. Fa parte della costituzione di ogni inglese. I suoi pensieri e la bellezza che esprimono sono così diffusi tutto attorno a noi che si possono toccare con mano dappertutto. E con lui si entra in intimità distinto. Nessuno che abbia un po' di cervello può trovarsi davanti a un passo importante di uno dei suoi lavori senza sentirsi trascinare immediatamente nel flusso dei suoi pensieri. Certo, la familiarità più o meno stretta con Shakespeare, disse Edmund, la si acquista fin da giovanissimi. I suoi passi più celebri vengono citati da tutti, si trovano nella metà dei libri che apriamo e noi tutti parliamo il linguaggio di Shakespeare, usiamo le sue metafore, descriviamo servendoci delle sue descrizioni. Ma questo non ha molto a che vedere con il presentarne il significato come avete fatto voi. Conoscerlo a spanne è cosa piuttosto comune. Conoscerlo approfonditamente forse non è troppo raro, ma leggerlo ad alta voce così bene occorre un talento che non è da tutti. Mi sento profondamente onorato dalle vostre parole, signore, fu la risposta di Crawford, accompagnata da un inchino di scherzosa gravità. I due giovani lanciarono uno sguardo a Fanny per vedere se fosse possibile cavarle una parola di lode, ma sapendo entrambi che non sarebbe successo. Da lei la lode era consistita nella sua attenzione e quello doveva bastare ai due. L'ammirazione di Lady Bertram venne espressa e anche con forza. «È stato proprio come assistere a uno spettacolo», disse. «Ah, come vorrei che Sir Thomas fosse stato qui!» Crawford era eccezionalmente soddisfatto. Se Lady Bertram, pur con tutta la sua incompetenza e apatia, era in grado di sentire così, il pensiero di ciò che doveva aver provato la nipote, vitale e preparata com'era, era esaltante. «Avete un grande talento per la recitazione, Mr. Crawford, questo è certo», disse poco dopo sua signoria. «E posso dirvi che prima o poi disporrete di un teatro nella vostra casa nel Norfolk. Voglio dire, quando vi sarete stabilito lì. Davvero, ne sono convinta. Penso proprio che allestirete una sala del teatro nella vostra casa nel Norfolk». «Davvero lo pensate, signora?» esclamò subito lui. «No, no, non succederà. Vostra signoria si sbaglia. Niente teatro, Everingham. Oh, no, no». E guardò Fanny con un sorriso eloquente che con tutta evidenza significava: «Questa signora non consentirà mai alla presenza di un teatro a Everingham». Edmund vide tutto ciò e vide Fanny così determinata a non vederlo da rendere chiaro che il tono di voce di Crawford era sufficiente a comunicare il significato pieno del proprio diniego. E una tale rapidità da parte di lei nel cogliere un omaggio, una simile prontezza nell'interpretare un'allusione, gli parve un segno decisamente forte.

L'argomento della lettura ad alta voce non si concluse lì. A partecipare della discussione erano solo i due giovani che, in piedi, davanti al camino, parlavano del troppo diffuso disinteresse per la materia, della totale mancanza di attenzione che le veniva dedicata nel normale programma di studi per ragazzi, del conseguente grado di ignoranza e incompetenza negli adulti, anche in uomini sensibili e informati, che, trovandosi all'improvviso nella necessità di leggere a qualcuno, come era capitato di notare personalmente a loro due, si smarrivano e incappavano in strafalcioni che portavano a ulteriori confusioni, come l'incapacità di controllare la voce, di darle la giusta modulazione ed enfasi, tutti errori derivanti da un'unica causa originaria: non esservi stati abituati in giovane età. E anche qui Fanny ascoltava con grande interesse. «Persino nella mia professione», disse Edmund con un sorriso, «quanto poco si è studiata l'arte della lettura, quanto poco si è raggiunto un modo di porgere chiaro una corretta esposizione. Però, a dire il vero, sto parlando più del passato che del presente. Oggi è diffuso un certo spirito di miglioramento». Ma nella maggior parte, quelli che hanno preso gli ordini 20, 30 o 40 anni fa, a giudicare dalle prestazioni, hanno sempre pensato che leggere fosse una cosa e predicare un'altra. Adesso le cose stanno diversamente. La questione viene affrontata in modo più corretto. Si avverte che precisione ed energia possono avere un certo peso nel trasmettere le più solide verità. E poi c'è, in generale, una maggiore attenzione e un maggior buon gusto, una conoscenza critica più diffusa di un tempo. In ogni comunità è sempre più alto il numero di quelli che sanno qualcosa dell'argomento e che sono in grado di giudicare e criticare. «La nostra liturgia», osservò Crawford, «possiede bellezze che neppure uno stile di lettura negligente e sciatto potrebbe offuscare. Ma ci sono anche ridondanze e ripetizioni che richiedono una buona capacità di esposizione per non essere notate. Per quanto mi riguarda, devo confessare di non essere sempre concentrato come dovrei». Qui lanciò un'occhiata a Fanny. «Tanto che 19 volte su 20 mi ritrovo a pensare come andrebbe recitata una certa preghiera e a desiderare di doverla leggere io. Avete detto qualcosa?» chiese, facendosi più vicino a Fanny e rivolgendosi a lei con un tono più morbido. E quando lei rispose «No», lui insistette. «Siete sicura di non aver detto niente? Ho visto che muovevate le labbra. Ho immaginato che steste per dirmi che dovrei stare più attento e non permettere ai miei pensieri di vagare. Non intendevate dirmi questo?» «No, davvero. Voi conoscete troppo bene il vostro dovere perché io possa, anche ammesso che...» Si fermò, sentendo che stava per precipitare nella confusione totale, e non fu possibile indurla ad aggiungere una sola altra parola, nemmeno con diversi minuti di suppliche e attese. Allora lui riprese quel che stava dicendo, procedendo come se una tenera interruzione come quella non vi fosse mai stata. «Un sermone ben enunciato è ancora più raro di una preghiera ben recitata. Un sermone buono in sé non è cosa poco comune. È più difficile dirlo bene che comporlo bene. Il predicatore capace di toccare e colpire una così eterogenea massa di ascoltatori con argomenti limitati e per così dire consumati dall'uso, capace di dire qualcosa di nuovo o di rilevante, qualcosa che richiami l'attenzione senza offendere il buon gusto o esasperare i sentimenti dei suoi ascoltatori, è un uomo che, nella sua funzione pubblica, merita ogni onore. Mi piacerebbe essere uno di loro». Edmund si mise a ridere. «Dico davvero, mi piacerebbe. Non ho mai ascoltato un valente predicatore senza provare una sorta di invidia.
Però dovrei avere un pubblico londinese. Non potrei predicare se non a gente istruita, a gente in grado di apprezzare la mia composizione. E poi non credo che mi piacerebbe predicare spesso. Ogni tanto, forse sì, un paio di volte in primavera, dopo aver creato un'ansiosa aspettativa per una mezza dozzina di domeniche una dopo l'altra. Ma predicare sistematicamente, no, non mi andrebbe di farlo. Fanny, che non aveva potuto fare a meno di ascoltare, a questo punto scosse la testa e subito Crawford fu di nuovo da lei, pregandola di spiegargli il senso di quella reazione. E Edmund, vedendo che l'amico spostava una sedia e le si sedeva accanto, capì che era in atto un attacco molto diretto, che sguardi e toni di voce dovevano essere ben controllati, quindi si ritirò in un angolo con tutta la discrezione possibile, diede loro le spalle e prese un giornale, desiderando con tutta l'anima che la cara piccola Fanny si lasciasse convincere a spiegare quel gesto con piena soddisfazione del suo ardente innamorato. E nel tentativo di evitare che il suono delle loro parole arrivasse fino a lui, si diede a mormorare a mezza voce per coprirle, scorrendo i vari annunci. Che cosa significava quello scuotere la testa? Diceva lui. Che cosa voleva esprimere? Disapprovazione, temo. Ma per che cosa? Che cosa ho detto che vi è dispiaciuto? Pensate che abbia parlato in maniera scorretta? In maniera superficiale, irriverente rispetto all'argomento? Ditemi solo se pensate che lo abbia fatto. Ditemi solo se ero in errore. Voglio chiarire la cosa. No, no, no, ve ne prego. Per un momento mettete via il vostro lavoro. Che cosa significava quello scuotere la testa? Vano fu il suo «Vi prego, signore, no, vi prego, Mr. Crawford», ripetuto due volte, e invano tentò di allontanarsi, con la stessa voce bassa e insistente, e mantenendosi a un passo da lei, continuò a porle ininterrottamente la stessa domanda. Lei si faceva sempre più agitata e scontenta. «Come potete, signore? Mi stupite davvero. Non riesco a capire come possiate...» «Vi stupisco», replicò lui. «Non riuscite a capire? Che cos'è che non capite in quello che vi sto chiedendo? Vi spiegherò immediatamente che cosa mi induce a sollecitarvi in questo modo. Tutto ciò che mi rende interessato a quello che esprimete e che fate e che adesso stimola la mia curiosità, non vi lascerò a lungo nel dubbio». Suo malgrado le sfuggì un accenno di sorriso, ma non disse nulla. «Voi scuotete la testa quando ammetto che non mi piacerebbe assumermi i doveri di un pastore sistematicamente. Sì, sì, sì, la parola era quella, sistematicamente. Non ho paura di quella parola, potrei sillabarla, leggerla, scriverla con chiunque. Non vedo niente di allarmante in quella parola. Pensate che dovrei?» Fanny, costretta infine a parlare per sfinimento, disse: «Forse, signore, ho pensato che fosse un peccato che non sempre abbiate di voi stesso una consapevolezza pari a quella che sembravate avere in quel momento». Crawford, felice per essere comunque riuscito a farla parlare, era deciso ad andare avanti. «Bene», disse dopo una serie di rapide domande e di riluttanti risposte. «Adesso sono più felice, perché ora capisco più chiaramente l'opinione che avete di me. Pensate che sia instabile, facilmente deviato dal capriccio del momento, facilmente tentato, facilmente messo fuori strada. Con una simile opinione non c'è da meravigliarsi se... Ma vedremo. Non sarà contraddicendovi che cercherò di convincervi che mi vedete in modo sbagliato, né sostenendo che i miei sentimenti sono solidi. A parlare a mio favore sarà la mia condotta. L'assenza, la lontananza, il tempo parleranno per me. Loro proveranno che, se qualcuno può mai meritarvi, quel qualcuno sono io. Voi siete infinitamente superiore a me quanto a meriti, questo lo so.
Avete qualità che finora non avrei neppure immaginato potessero esistere in simile grado in un essere umano. Avete in voi un che di angelico che va al di là di quanto... ma non solo al di là di quanto si può vedere, perché cose del genere non si vedono mai, ma al di là di quanto si potrebbe fantasticare. E però questo non mi intimorisce. Non sarà con la parità di merito che vi si potrà conquistare. Questo è fuori discussione. È colui che riconosce e adora i vostri meriti, quello che è più forte. Colui che vi ama più devotamente, quello che ha più diritto a essere ricambiato. Su questo si fonda la mia speranza. Grazie a quel diritto vi merito e vi meriterò. E una volta che vi sarete convinta che il mio affetto è esattamente quello che dichiaro, vi conosco troppo bene per non nutrire le più calorose speranze. Sì, carissima, dolcissima Fanny, perdonatemi, forse non ho ancora il diritto, ma come potrei chiamarvi se non per nome? Forse immaginate di poter essere presente nella mia immaginazione con un altro nome. No, è Fanny quella a cui penso per tutto il giorno e che sogno tutta la notte. Voi avete dato a quel nome una tale consistenza di dolcezza che nessun altro nome può offrire di voi una descrizione migliore.

Solo con grande difficoltà Fanny avrebbe potuto rimanere ancora seduta al suo posto o impedirsi di provare ad andar via, nonostante tutta la contrarietà che era certa avrebbe suscitato tra i presenti un simile atto, non fosse stato per il suono della imminente liberazione, proprio il suono che da tempo aspettava e da tempo le pareva inspiegabilmente in ritardo. La solenne processione, guidata da Budley, di tavolino da tè, teiera e vassoi dei dolci, fece la sua comparsa e la sciolse dalla dolorosa prigionia di corpo e mente. Mr. Crawford fu costretto a farsi da parte. Adesso lei era libera, era indaffarata, era protetta. Edmund non fu dispiaciuto di essere di nuovo ammesso nel novero di quelli che potevano parlare e ascoltare, ma benché il colloquio gli fosse parso fin troppo lungo e benché guardando Fanny ne vedesse il viso preda di una vampata di desolazione, sperò che tutto quello che era stato detto e ascoltato avesse portato qualche vantaggio a chi parlava.

0: Maria Pagliato ha letto Mansfield Park di Jane Austen, a cura di Fabiana Carobolante, con Filippo Travaglio e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Jacopo De Bertoldi. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Lorenzo Allegri, Tu piangi, il complesso barocco. Alan Curtis, direttore.

0: di Lorenzo Allegri.
1: Leone Sinigaglia, secondo studio in re maggiore. Edoardo Turbil, pianoforte. Prima registrazione mondiale.